0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: number one, sono le 9 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, alcuni giorni prima, dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Athens e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.

0: Cup MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
1: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
2: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
0: Se tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: My body isn't ready. Comincia così questa terza ed ultima ora della copricola di Radio Number One, dove abbiamo fatto un vero domandone. Il domandone è svero è questo qua stamattina, Pat.
1: Sì. Allora, vi stiamo chiedendo se c'è un artista moderno o una band moderna dell'ultimo decennio, tanto per intenderci, italiano o straniero, italiano o straniera, che secondo voi reggerà il confronto tra vent'anni, cioè nel 2046 sarà ancora popolarissimo questo artista.
0: Esisterà
1: o questa band. Sì.
0: Ecco, l'errore che credo sia stato fatto da molti dei nostri ascoltatori è quello di paragonare a qualcuno, cioè nel senso, stiamo
2: esatto.
0: dicendo uno come Sombr, che è un giovane cantante, adesso c'è, ci sarà tra vent'anni, però non dobbiamo pensare, non lo so, Sombr rispetto a Robbie Williams.
1: No, non c'entra niente i paragoni, no, stiamo parlando proprio dei singoli. Secondo me Sombr sarà ancora sulla cresta dell'onda nel 2046, io la butto
0: anche
1: lì.
0: Secondo me iniziamo bene, diciamo, la carrellata di messaggi così.
3: Assolutamente no.
2: Ecco, perfetto, preciso.
0: No, ma non riferito a Sombr,
1: in generale,
2: meteore e basta.
1: Di quelli di adesso, va bene.
0: Esatto.
2: Maneskin e Damiano, di loro se ne parlerà per molti lustri addirittura.
1: Lustri, si arriva fino al 2046. Sono d'accordo. Poi,
0: no, questo deve leggere Sergio, per forza.
1: Sì, perché Federico ha ragione.
2: Se si possono citare anche artisti stranieri, io sono rimasto rapito dalla voce di Sieda Spyro e le auguro una lunga e brillante carriera. Ciao a tutti da Federico.
1: Speriamo nome
2: gettonato. Che non spiri prima.
1: Che non spiri soprattutto
0: prima.
2: Lo so.
1: Poi premetto che nessuno potrà mai eguagliare la musica 80-90, però ultimo, tra vent'anni, ultimo inteso ovviamente come cantante, tra vent'anni potrebbe essere al top. Anche qui sono d'accordo.
0: Anche io sono d'accordo, per quanto non lo ami particolarmente, però anche secondo me. Allora, 393-444-0444, senza fare paragoni, chi sono i nuovi cantanti, i giovani cantanti che secondo voi ritroveremo più in auge anche tra vent'anni? Sentiamo. Dance, ritorniamo indietro di qualche anno al 2016, sono 10 anni. Questo è Cake by the Ocean.

0: by the Ocean Dance, radio number one, alle 9:15. Ancora buongiorno, come la va? Come la va?
1: La va bene, la va bene.
2: Dai, sì.
0: Quanti caffè avete già preso stamattina?
1: Ah, io ho preso una tisana alla betulla.
2: Alla betulla, infatti stanno
0: perché
2: già crescendo.
0: Perché sei diventato
1: Federico? Ho preso la tisana alla betulla.
2: E stanno
1: molto
2: crescendo
1: buona.
2: Già i funghi.
1: C'ho già le mazze di tamburo vicino.
2: Sì.
0: Le mazze di tamburo sì,
1: che crescono vicino alle betulle.
2: Una varietà di
0: io
2: fungo.
0: Non vi capisco, raga, non vi capisco.
2: È un fungo, è un fungo.
0: Non vi capisco.
2: Sotto la betulla ci sta la mazza di tamburo.
0: Sono straniera. Allora, attenzione, stiamo parlando di musica in realtà questa mattina, eh?
2: Sì, vi stiamo chiedendo, c'è un artista moderno dell'ultimo decennio italiano straniero che secondo voi reggerà il confronto tra 20 anni?
0: È un po' anche la domanda, chi è i cantanti nuovi che vi piacciono, nel senso che secondo me esatto,
2: che però resistono nel tempo, devono resistere
0: E speriamo.
3: Ciao. Penso Achille Lauro ha un carisma fantastico.
1: Giusto.
3: Ciao da Paola.
2: Ci sta Paola.
0: Sì Paola, sono d'accordo, avrei detto anch'io Achille Lauro.
4: Secondo me un artista che potrebbe esserci ancora tra 20 anni è Alfa. Se riesce a crescere col suo pubblico, probabilmente lui sarà uno di quelli che resterà.
0: Sono d'accordo
2: Vediamo.
0: Lo spero più che altro.
2: Vediamo,
0: perché mi piace
2: non
0: tanto.
2: Lo so, qui ho qualche dubbio. No, non nel senso che lui è un grande artista, però tra 20 anni non lo so, vedremo.
0: Non lo sai. Lo vedi bene a fare che cosa tra 20 anni?
2: No, Alfa. Può essere magari che diventa produttore, che ne so, oppure può esserci anche il salto di
1: io
2: di
1: ne ho
2: qualità.
1: Ne ho due.
2: Dai,
0: anch'io.
1: Vai con i tuoi.
0: Lazza e Marrakesh, anche se è un po' vecchiotto Marrakesh rispetto alla Lazza, ad esempio, però Lazza Marrakesh secondo me sì.
1: Tu?
2: Io ho i The Colors.
1: The Colors.
0: Sì. Ah, giusto. Mm.
1: Io ne ho due. Uno è Mahmood.
2: Ci sta.
1: E l'altro è Tana Knight.
5: Però l'unico problema è che dura il cane, se no non può più portare giù a pisare.
6: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: con l'alta marea.
1: Vedi, stiamo parlando di cantanti, cantautori italiani, Coez, Fraquintale, ci sono arrivati in faccia praticamente con questa canzone che si chiama Alta Marea. Me ne stanno venendo in mente un sacco, ma anche Tommaso Paradiso, i Pinguini Tattici Nucleari.
2: Pinguini, no? Sì. Tra vent'anni ancora al top.
3: Vent'anni?
2: Sono tanti, vent'anni. Con la condizionale, peraltro.
1: Vabbè, torniamo sull'argomento tra poco, perché tra poco c'è Meteo Pat, lo vedo già pronto. Due giri su se stesso, frumme, il supereroe.
2: Per i fondelli.
1: E il supereroe sarà tra noi tra poco.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
2: Ehi là.
5: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
5: Da solo?
2: No, sono con due donne.
5: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
6: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Pat, un saluto alle meteopattine canarie, la Manu Doriani che è la capa delle cape delle meteopattine. Allora ragazzi, come molte cose della vita, insomma, per avere un beneficio, un qualcosa che si desidera, c'è un prezzo da pagare. Il prezzo da pagare saggezza. Questo qua l'avete sentito in sottofondo. Temporali, volete che il caldo intenso tolga un po' la morsa, tolga la presa dal nostro paese, dai nostri anche in Barbagia fa caldo, e il prezzo da pagare è quello dei temporali anche intensi, in alcuni casi anche grandinate intense, e quindi oggi e domani maltempo al nord, su parte anche del centro Italia, con questi temporali anche di forte intensità.
2: Ma che cos'è?
1: Non lo so, che cos'è? È un tacchino questo? Che cos'è?
3: È un delfino.
1: Ah, un delfino.
3: Acqua dappertutto, delfino.
1: Sì, delfino tacchinato. E ancora un po' in attesa invece il resto d'Italia, poi venerdì estensione dei fenomeni anche a parte del meridione con calo termico generalizzato, e poi schiarite che cominceranno ad affacciarsi al nord-ovest. Mi è preso un accidente con questo, Madonna, con questo tuono. Appunto, schiarite al nord-ovest da venerdì, in estensione in giornata al resto del settentrione. Per avere un miglioramento deciso su tutta Italia bisognerà aspettare sabato. Insomma, questo è il prezzo da dover pagare. È tutto, ragazzacci.
2: Che momenti meravigliosi, come attendo io l'arrivo delle

0: vedi, ecco, questo è un altro artista che secondo me tra 20 anni, se non si rompe le scatole lui che decide di aprire un ciringhito a Santo Domingo, secondo me Bruno Mars invece ce l'avremo, e come se ce l'avremo. L'abbiamo ascoltato con On My Soul su Radio Number One, l'ultimo Focus di Pat Romano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Parlavamo appunto di maltempo in arrivo, in alcuni casi è già arrivati, perché a causa di un intenso temporale la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero. Siamo in Alto Adige tra Colle Isarco e Fleres, ai piedi del valico italo-austriaco, proprio a causa dei danni causati dal maltempo. A questo proposito ricordo che c'è anche un'allerta arancione in Lombardia, quindi massima attenzione. Vista la situazione appunto nell'Alto Adige, i treni intercity, anche quelli regionali, potranno subire una serie di ritardi oltre che limitazione di percorso. Per ovviare a questo inconveniente è stato comunque istituito un servizio di autobus sostitutive. In queste ore è previsto un sopralluogo da parte dei tecnici per valutare come affrontare questo disagio. Parliamo adesso di guerre, ma non guerre armate, guerre economiche, guerre commerciali, perché si intensifica la guerra appunto commerciale tra Stati Uniti e Canada. L'ultima mossa della Casa Bianca, l'ultima mossa di Donald Trump riguarda l'imposizione di dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti importati dal paese, oltre al divieto dell'import di alcuni beni specifici. A partire dal 29 settembre gli Stati Uniti infatti vieteranno l'importazione dal Canada di prodotti lattiero-caseari, della maggior parte delle bevande alcoliche e di moto di grossa cilindrata. La misura di Washington, che ha accusato Ottawa di discriminare i prodotti alcolici statunitensi, annunciando modifiche all'elenco dei prodotti soggetti appunto a questi dazi, è arrivata a seguito dell'entrata in vigore delle ritorsioni canadesi su oltre 20 miliardi di beni statunitensi, in una risposta, come dire, speculare alle tariffe aumentate dagli Stati Uniti proprio nel mese scorso. Insomma, una guerra all'ultimo sangue, per fortuna al momento soltanto commerciale, però anche quello incide sul portafoglio poi di tutti noi. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: 9 di anni tesoro.
1: È Cristiano Malgioglio.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ma come mai non mi avete convocato per decidere e farvi sapere chi sarà ancora in auge tra 20 anni? Io lo so perché sono un grande esperto di musica.
2: Ma certo, non vedevamo l'ora che arrivasse, infatti l'aspettavamo.
0: Allora ti dico, per esempio, Marco Mengoni è immortale. Nel 2046 farà ancora successo, ma come fabbro, perché c'ha una voce che forgia il ferro. Sicuramente. Poi ti dico Mahmood avrà un ristorante tutto suo, cucina sarda internazionale con tanto amore, farà un sacco di soldi. E invece per quanto riguarda Achille Lauro, lui diventerà un grande imprenditore. Avrà una catena di centri giardino che si chiameranno Lauro, abeti e piante da frutto. Una cosa molto bella, ma soprattutto ce n'è uno, un grande tesoro a cui voglio molto bene, che è Fedez.
2: Certo.
0: Non canterà più, farà solo trasmissioni televisive. Farà un programma che si chiamerà Chi ha parcheggiato male e litigherà con tutti quelli che parcheggiano davanti alla sua macchina per tutto il tempo. Scenderà, sarà sul balcone come un vecchio, sposta la macchina tesoro.
2: Naturalmente
0: tra 20 anni ci sarò ancora anch'io,
2: Vabbè, certo.
0: Avrò 62 anni tra 20 anni, tesoro.

0: Lipen.
1: E Dua Lipa, Dua Lipa, ci sarà Dua Lipa secondo te?
2: Caspita,
1: tra vent'anni.
2: Ma fra vent'anni, ci avrà otto figli, vivrà in una cascina a Parma e sarà lì con tutta la compagnia, mungerà le mucche la mattina.
1: Certo, no. Nostra Signora della Mortadella.
2: Brava, sentiamo, brava.
1: Sentiamo.
3: Ciao, secondo me tra vent'anni Gali, Marrakesh, Achille Lauro potrebbero essere ancora cantanti, diciamo,
4: reggeranno il confronto.
3: Attivi.
1: Ecco,
3: ok.
4: Attivi. Ecco, attivi, vabbè, quello magari molti sono attivi, però noi chiediamo proprio, saranno ancora sulla cresta dell'onda?
2: Gali sulla cresta, sicuro, i Gali.
4: La famosa cresta di Gali, certo.
1: Volevo dire che tra vent'anni noi avremo, io avrò 78 anni.
4: Sì.
2: Io tra vent'anni sarò al verano, quindi mi verrete a trovare portandomi i fiori.
1: Ma guarda, secondo me ci sotterri tutti tu. Va là.
4: Anch'io la penso così, bravo.
5: La combriccola. La combriccola di Radio Number One. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
6: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
7: Ma sarà come da tradizione?
8: Meglio andare ad assaggiare.
5: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: che sarà la musica del futuro. I nostri programmatori musicali, grazie alle grandi canzoni di Radio Number One, ci fanno ritornare indietro in un passato lontano, bello lontano, 1979, bambini, come eravamo giovani.
1: Eravamo giovani.
0: Tra l'altro ho scoperto una cosa che non sapevo di questa canzone degli Earth, Wind & Fire, insieme con una partecipazione vocale straordinaria delle Emotion del 79, che è una canzone tristissima. No. Cioè una canzone che parla di robe tristissime. Sì, nonostante sia un inno da discoteca, leggo testualmente, il testo parla di solitudine, vuoto esistenziale e del tentativo di mascherare i propri problemi e insicurezze rifugiandosi nei locali notturni. Io ovviamente sono andata a vedere il testo tradotto della canzone ed è proprio vero, cioè dice delle cose veramente drammatiche, incredibili.
2: Fai un saltino alla gittoneria e affoghi
1: ma
2: tutto.
1: Certo, ma affoghi di dispiaceri, ma vai.
0: Hai voglia, sbocciamo una bella magnum e passa la parola.
2: Tra l'altro c'è un'altra curiosità, sai che devo dire le cose
0: dimmi.
2: Inutili.
0: Eccala.
2: No, che la parola boogie compare in un sacco di canzoni di quel periodo.
1: Sì?
2: C'è,
1: sì.
2: Ieri abbiamo ascoltato I'm Your Boogie Man dei KC and the Sunshine Band. Poi Boogie Child dei Bee Gees nel 76. C'è un sacco di brani hanno boogie nel proprio titolo.
3: Sono altri buchi.
4: Scusa,
0: stavo dicendo una cosa. Se riesci, scusa. Magari così.
4: Vabbè, arrivo tra un attimo. Dice... Va bene, vai avanti.
0: Vai.
4: No, parla te.
0: Dai.
2: Su. Vai. Giocate a mora.
0: Allora, stavo dicendo che Willis detestava.
4: Allora. Hai detto quello che dovevi dire? No, perché volevo sapere se fra. Ah, non l'hai ancora detta?
2: Ti spacca la faccia adesso.
4: Allora te lo lascio dire, scusa.
0: Willis detestava la parola boogie perché la considerava inflazionata e commerciale, ma alla fine cedette e nacque il titolo definitivo Boogie,
2: okay.
0: Wonderland. Dimmi.
2: Vedi. Basta.
4: Allora, volevo sapere solo una cosa, ma non per parlare del pippone, per quelle cose.
0: Dai.
4: Lì. Tra tutti i buchi, hai un buco anche per me nei tuoi appuntamenti?
0: No.
4: Ma una volta.
0: No.
4: Ma ci vediamo.
0: Ho detto di no.

0: più.
1: Noemi, e Noemi, Noemi, secondo voi ci sarà Noemi tra 20 anni? Sarà ancora lì che canta tu, che casca dai palchi?
2: Assolutamente sì, secondo me sì.
1: Anche secondo me. Allora,
3: vorrà dei palchi da 20 centimetri, povera.
1: Esattamente, mi avete talmente rimbambita stamattina che non so più che cosa devo fare. Credo mettere questi messaggi ancora sulla che rispondono alla domanda.
2: La domanda c'è un artista moderno? Beh, ragazzi, mi prendete alla sprovvista. C'è un artista moderno dell'ultimo decennio, italiano o straniero, che secondo voi reggerà il confronto tra 20 anni, nel 2046, quando i tre dell'Ave Maria saranno ormai, boh, chissà dove.
3: Ma chi?
2: Noi tre.
4: Volevo precisare per la signora di prima che Marrakesh ha quasi 50 anni. Quindi tra 20 anni gli auguro di essere ancora in attività, però la vedo un pochettino dura.
1: Certo, 70 cioè, anni.
3: Cioè 70 anni uno cosa deve fare?
2: Julio Iglesias ha cantato fino a 80, Aznavour fino a 90.
1: Sì, Julio Iglesias ha cantato fino a 80, ma l'hanno anche beccato con i bagagli. Con i bagagli pieni di chorizo.
2: Sì, ma sono dettagli, dai.
3: Dai. Cantava ma in ascensore. Sotto la doccia, con la doccia chiusa, e non aveva più l'acqua in casa, ma figurati, ha cantato sul bidet anche, ma figurati. E il bidet non ce l'aveva, perché in Spagna non c'è.
1: Ma io provo una grande invidia nei confronti, che ne so, quando vedo Mick Jagger, appunto, che salgono sul palco con
2: ma
1: una
2: Vasco grinta, Rossi, non è non ha scollinato i 70 anche lui. Caspita, dai ragazzi.
1: Esatto, cioè io non ce la faccio più a fare un programma radiofonico a 58, figurati a 70.
3: Ma quello non dipende dalla età.
2: Dipende da altre cose.
3: Devi tornare
2: prima a casa invece di fermarti al bar.
3: Esatto.
1: Ma figurati.
3: Sì, che lo sappiamo che ieri sera hai fatto le tre. Oh, sciambola. Per festeggiare, dai.
1: No, un po' prima.

0: chiudiamo così con Katy Perry. Sembravo il mio tesoro. Oh, sì, ancora compleanno. Allora abbiamo finito anche per oggi. Io torno alla mestizia della mia giornata. Vi ringrazio per queste tre ore di gioia e ci lo rifacciamo domani, sempre sì, alle 7 su Radio Number One. Grazie Patromano,
1: grazie quella sagoma di Sergio Sironi
2: e grazie a lei Manuela Doriani.
0: Ci sono gli spacca notizie, a domani.
2: Nella vita il problema non è cambiare idea, è cambiare idea solo ogni volta che ti conviene.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: La combriccola quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. I've known you.

0: sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
1: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
2: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Viaggiando per il mondo, sono le 12:06 minuti, una buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parlavamo nei giorni scorsi del problema dell'aria condizionata delle scuole, non tutte per fortuna, che sono un po' fatiscenti, sono un po' vecchie, mai più rimesse a posto, ma attenzione, questi strani edifici sono abitati in realtà da studenti, soprattutto nell'età dai 15 ai 16 anni, che invece fanno lo sporco duro lavoro di studiare. Questo è venuto fuori ed è emerso e non si può contraddire come dato.
1: Sporco lavoro. Allora, sporco lavoro, c'è un calo, attenzione, di preparazione degli studenti nell'area OCSE, che

0: rappresenta tantissimi paesi, oltre 90. Uno studente 15enne su 5, attenzione, presenta nel 2025 un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. Dunque siamo peggiorati in generale un po' in tutta Europa, e quindi gli esperti dicono attenzione, perché il livello si sta abbassando.
1: Si sta abbassando, però gli studenti italiani se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura e vanno più o meno come loro in matematica e scienze, tanto che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, anche coniato, perché io devo dire fino a stamattina non avevo mai sentito questo termine, un nuovo termine, ha detto basta con l'ultimismo, basta con il pessimismo e l'ultimismo, non siamo affatto ultimi, e quindi evidentemente insomma no, perché sai, tutti dicono vabbè, ma gli studenti italiani, allora diciamo che non è uguale per tutte le aree geografiche, però quindi gli studenti italiani non se la cavano così male paragonati ai loro coetanei di altri paesi, in questo caso Francia e Germania. Gli italiani vanno meglio,
0: cioè sì, in matematica ad esempio siamo meglio anche di Francia, Germania, Stati Uniti, Svezia, quindi ecco, in generale però dobbiamo dire una cosa, che nel mondo sono pochissimi i paesi che mostrano miglioramenti, e quindi in generale la scuola nel mondo non dà buoni segnali. Poi è vero, non siamo gli ultimi, però insomma, è un po' una magra consolazione.
1: Allora, torniamo all'intelligenza artificiale, perché un 15enne italiano su 2 la usa l'intelligenza artificiale per fare i compiti, ammette insomma di usarla per più di un'ora al giorno. Le differenze tra nord e sud, come vi dicevo, esistono, sono attenuate in questo rapporto OCSE, però ancora non eliminate, così come pure i divari tra studenti di contesti economici buoni e svantaggiati, anche lì insomma ci sono dei divari, però insomma dai, delle notizie, come ha detto Valditara, l'ultimismo dobbiamo lasciarla stare, quindi essere meno criticoni verso il nostro paese.
0: Prendo volentieri la nuova parola, ultimismo.
1: Ci sta. Va bene, dai, la portiamo a casa, ci sono i Coldplay. When you try.

0: Fix You, i Coldplay, la musica di Radio Number One qui negli Spacca Notizie. Allora, buone notizie, quindi vi stavamo dando poco fa con il ministro Valditara che ha detto basta ultimismo perché gli studenti italiani se la cavano assolutamente bene per questo rapporto OCSE. E poi abbiamo un ministro dell'agricoltura, Lollobrigida, che un po' ci è mancato, perché sì. Insomma è stato un periodo che era molto protagonista, diciamo, sui social, così poi è scomparso un po' così dai nostri radar, ma adesso è tornato in pompa magna. Non so se dire esattamente così. Allora, che cosa ha fatto il ministro Lollobrigida? Ha fatto un video, però ha ricevuto un sacco di critiche sfottò sui social, perché praticamente con un bambino piccolissimo davanti, ripreso di spalle, ha preso tre pupazzetti, cioè una vacca, una capra e mucca. E poi ha detto: la vacca, la capra e la mucca e il latte. Ti piace? Con questo video sui suoi social, il ministro Lollobrigida ha provato a spiegare a questo piccolissimo bambino quanto sia importante il latte e il lavoro degli allevatori. E vabbè, questo ok. Sì, però
1: allora, intenzioni buone. Diciamo che era sparito dai nostri radar. Non so se di sua spontanea volontà oppure se gli è arrivato secondo me gli è arrivato anche qualche consiglio.
0: No, secondo me lui va in giro con i pupazzetti quelli.
1: No, secondo me gli era arrivato qualche consiglio, gli avevano detto: ascolta, non è che devi dire sempre delle cose. Stai un attimino un pochettino nell'ombra, però, perché se ogni volta che apri bocca mi succede un casino, tipo la Meloni, che era anche sua mezza parente di cognata.
0: Sì, però adesso non sono più parenti.
1: Detto: ascolta, stammi un attimino nell'ombra. Mi ritorna assoluto protagonista con questo video, che ha comunque delle buone intenzioni, no?
0: Ma no, allora la finalità era buona. Però
1: l'hanno criticato la bestia, perché non si può vedere Lollobrigida con vacca, capre, mucca, che spiega al bambino la cosa del latte. Fa molto ridere, fa anche un po' tenerezza.
0: Peraltro il bambino non si vede perché è di spalle, però si può intuire l'espressione, un po' così, come dire, boh. Tra l'altro, tra i tanti commenti che gli sono arrivati sotto, qualcuno ha scritto: ditemi che è uno scherzo, ministro, lei ha un futuro come maestro d'asilo.
1: Comunque c'è un'agenzia, c'è uno staff che si è messo lì e ha detto: guardi, qui dobbiamo ripensare un attimo alla sua immagine, cosa le facciamo fare? Facciamole fare un piccolo
0: maestro d'asilo.
1: Maestro d'asilo, il bambino è molto piccolo, sta in un seggiolone, probabilmente che è col
0: piccolo,
1: non so, piccolo, e lui è lì che gioca con le tre statuine.
0: Però dai, forse il bambino magari ha recepito, vedendo la capretta, la mucca e la vacca, magari forse non ha capito bene la differenza fra vacca e mucca, ma insomma comunque
1: perché non ha capito la differenza?
0: No, vabbè, perché è piccolo, cioè avrà un anno e mezzo, cioè non lo so io, cioè un anno e mezzo, secondo te capisce la differenza? Boh.
1: Vabbè,
0: io dico di no, però.
1: Sono tre animali diversi, insomma, ho capito che il maestro è un po' discutibile, però sarà capace a spiegare la differenza tra tre animaletti.
0: Vabbè, ma infatti dai, vedremo, intervisteremo il bambino tra 5 anni e vedremo cosa gli è rimasto impresso nella memoria. Speriamo tutto.

0: Agitare Coca-Cola, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Allora c'è un nostro ascoltatore molto simpatico che ha detto che 18 agricoltori sono morti da ridere, perché tra vacca e mucca non c'è nessuna differenza. Però attenzione, perché nella zootecnia in realtà la vacca sarebbe la mucca che ha già partorito almeno una volta. Comunque, per essere precisi, non è che l'abbiamo detto io e Claudio, cioè è il ministro dell'agricoltura Lollobrigida che, per spiegare a un bambino come si fa il latte, ha detto: c'è una capra, una vacca e una mucca.
1: Comunque invitiamo i 18 agricoltori all'ascolto a venire a fare un giretto qui in radio, così con gli animaletti, così ce lo spiegano. Beh certo, noi siamo pronti, siamo qui apposta.
0: Dai, rimanete lì, tra poco vi raccontiamo questa storia strana, insomma, di questi signori che hanno comprato una villa, ma c'è un ma.
1: Un grosso ma.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
5: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno, siete su Radio Number One, noi siamo gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio Chiari ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tante curiosità, tante notizie, interviste che stanno arrivando nei prossimi giorni, ci ritrovate sul sito radionumberone.it, sui social, lì potete riascoltare tutte le nostre puntate. Allora, tra poco vi raccontiamo una storia un po' antipatica, perché quando uno prende casa sogna di essere nel posto più bello del mondo e poi può succedere l'imprevedibile. Prima però su Radio Number One arriva LP.

0: Questo è il nuovo singolo di LP, la musica di Radio Number One, in diretta qui negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, il sogno di una vita, siamo nel Kent, abbiamo questa coppia, Jamie e Eda Pierce, che comprano una villa nella campagna inglese, bellissima, con la piscina, insomma pagano anche tanti soldi, perché hanno pagato, insomma, la villa, una bella villa grande. Diciamo che gli ex proprietari però erano a conoscenza di una situazione, ma non hanno informato gli acquirenti. E che cosa è successo?
1: È successo che sul terreno confinante questa villa, che è stata pagata 3 milioni di sterline, quindi un villone, una roba importante, sono arrivati i nomadi con tantissimi simpatici caravan.
0: Sì, 20... ma non uno, venticinque,
1: cioè, praticamente loro hanno, c'è una fotografia, insomma, loro hanno fatto la loro villa, piscina, e accanto, pam, un villaggio sostanzialmente di nomadi. Adesso loro si trovano ad aver pagato per una villa bellissima, una villa da sogno, ed avere invece questa situazione spiacevole, perché non sono lì, non sono soli, diciamo così, si trovano, no, si trovano in compagnia.
0: Ma no, ma anche perché poi, diciamo, nella parte più alta, no, della villa, quando tu ti affacci, cioè non è che c'è il panorama, cioè vedi tutti questi caravan, chiaramente abitati, e ce ne sono tantissimi, è proprio come se fosse un giardino, fate conto, adiacente, pieno di questi caravan. E quindi adesso loro vorrebbero avere in pratica il denaro indietro, perché hanno detto i proprietari sapevano di questa situazione, perché questo campo era già stato in precedenza già, no, reso, c'erano già stati dei camion, degli escavatori, insomma. Quindi loro hanno detto avrebbero dovuto informarci, siccome non ci hanno informato, adesso noi la villa non la vogliamo e vogliamo i soldi indietro.
1: Certo, anche perché quell'area lì, il terreno confinante, era stato proprio ceduto a queste quattro famiglie, no? Che durante il fine settimana arrivavano con tutti i caravan, e quindi adesso loro chiedono, mamma mia ragazzi,
0: comunque, capito?
1: Questa cosa qua nel Kent, però il fatto di acquistare una casa, soprattutto quando prendi, no, quando acquisti le case, villette oppure mezze bifamiliari, no, così, e tu vedi il terreno accanto e dici cosa ci sarà un giorno, guarda, in quel terreno lì, ti deve anche scrivere, un po' andare bene,
0: ti deve andare, ti deve andare bene, perché tutte quelle persone che hanno comprato delle case e poi davanti gli hanno costruito delle cose che sai, all'inizio tu non sai, e poi non hai più la vista di prima, una tangenziale una magari tangenziale. No, ma insomma una casa che ti oscura la vista magari sì, e non dico dove, perché tanto lo sanno già tutti. Va bene, dai, vedremo come andrà a finire questa storia, se effettivamente questa coppia riuscirà ad avere i soldi. La vedo dura, avere durissima. I soldi indietro, oppure mandano via i caravan coi nomadi, non lo so,
1: dubito, e difficilmente riusciranno a rivenderla, tra l'altro.
0: Infatti ci sono i train.

0: Eccolo qua, Samurai J, Ossessione. Allora, sono le 12.40, rimanete, mi raccomando, lì in pole position, anche perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone.
1: Gli spacca notizie. Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
2: Egidio Ada.
3: Presente.
4: Del Bufalo Giano.
5: Presente.
2: Tagliavini Roberta.
3: Presente.
4: Donghia Stefano.
5: Presente.
4: Che c'è da ridere?
2: Di Folchi Irene.
3: Presente.
4: Bellucci Federico.
5: Presente.
4: Come ha messo la sedia?
5: Ah, scusi.
4: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste.
1: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9. Ah!
6: C'è quello traumatico. Ah. Quello muscolare.
7: Oi, oi.
6: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: voce di Tiziano Ferro, perdona. Tra l'altro, bellissima l'immagine di Tiziano Ferro che si è commosso, ha letto una lettera bella al matrimonio di suo fratello Flavio, che si è sposato. Ragazzi, ci sta. Quindi si è molto commosso, molto, molto carino per questa dedica assolutamente speciale al fratello.
1: Calcio, cara Fabiana.
0: Calcio?
1: Champions League, sì, calcio.
0: Champions?
1: Si gioca 11,
0: Champions?
1: Champions, si gioca 11 contro 11 in Europa, ci sono tante squadre, protagoniste le migliori. Non c'è la nostra, vabbè, ma questo ormai non è fa più notizia.
0: No, fa più notizia, ahimè.
1: L'Inter con il tuo amico Mourinho.
0: Zero titoli, non è andata
1: bene, però.
0: Arriva prima, José.
1: Perso 2-1, però ho sentito l'allenatore dell'Inter che ha detto insomma che non ha giocato male, quindi ci può anche stare perdere con il Real Madrid. Allora, oggi ci sarà anche Napoli-Arsenal e poi domani, oltre alla trasferta della Roma in Turchia contro il Fenerbahce, c'è questo esordio storico, no, del Como in casa.
0: Questa è una favola, dai.
1: Contro l'Ipsia e a Como hanno delle iniziative molto molto particolari.
0: Sì.
1: Questa è davvero degna di nota.
0: Degna di nota, perché il presidente Mirvan Suar, in occasione proprio della sfida di Champions League contro il Lipsia, insomma il numero uno del club, ha deciso insieme ad alcuni dirigenti di rinunciare ai propri posti in tribuna per permettere ad alcuni storici sostenitori, quelli che vanno allo stadio da una vita, capisci? Di assistere alla partita. Allora, premessa, lo stadio, che ve lo diciamo a fare, sarà tutto esaurito, ma come sapete la capienza è ridotta, il numero di biglietti è limitato e quindi loro hanno deciso di farsi da parte e lasciare quei posti insomma ai tifosi che amano questa squadra. Questo è un bellissimo gesto di rispetto verso i tifosi che arrivano, dovrebbero essere sempre arrivare prima,
1: al
0: no?
1: primo posto. Sono quelli nati nel 1950 o prima. Quindi abbiamo anche qualche tifoso insomma che negli anni 70 manco pensava, ma anche prima, anni 80, anni 90, manco pensava che il Como ad un certo punto sarebbe arrivato ai vertici del calcio italiano. Beh, è un'iniziativa comunque che lancia un bel messaggio, tifosi al primo posto, poi non lo faranno per tutti, però per qualcuno
0: Una bella cosa. Sicuramente sì, poi è un fenomeno sicuramente da studiare, perché sai che ci sono sempre le squadre che giocano bene, l'allenatore, vabbè, Fabregas, la squadra che gioca benissimo, quindi i grossi club sono lì, studiassero, cioè voglio dire, mandiamo un videoclip alla Juve, scherzo, questo poi dopo esageriamo.
1: Attenzione, spazio alla pallavolo, perché dopo l'argento delle femminucce, da domani tocca ai maschietti, insomma,
0: ai
1: speriamo
0: mascoli
1: possano farsi valere, sarà durissima.
0: Sarà durissima, ma insomma una sfida assolutamente molto importante.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own, a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie.
1: Noi torniamo domani, giovedì 10 settembre. Domani avremo anche un'intervista, parleremo dello stress da rientro.
0: Ragazzi,
1: è il momento giusto, insomma.
0: Vabbè, io l'ho smaltito da mose, cioè anche è passato io. Un mese.
1: Anche io direi che me la sto cavando abbastanza bene, non soffro più di tanto per ora.
0: Però, daremo dei consigli, dai, sì. Rimanete con noi, vi aspettiamo domani mattina, come sempre a partire dalle ore 10, tra poco One Match.
1: A domani.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Gli Spacca Notizie sono sempre con te.
2: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: slow now.
1: Sologenic, orogenic, shoot.
2: Eccoci qua, tra pochissimo One Match, mancano pochi istanti alle 13 su Radio Number One.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Nel mirino i mandanti, tra loro il boss senese. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura della capitale. Nicola Compagnone.
6: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
5: Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze, che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Nuova escalation nel Golfo. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi

0: Giulia, questo è Bruno Mars qui su Radio Number One con le donne al volante. Una buona serata a tutti voi, Agnese e Chiara, fino alle 20. A proposito di Bruno Mars, sappiamo che la scorsa estate, a luglio, è stato protagonista del palco di San Siro, dove è salito per il suo tour, appunto proprio Bruno Mars, un tour lunghissimo, ha girato mezza Europa, mezzo mondo, e in questo momento è ancora sui palchi di diverse città degli Stati Uniti, appunto un vero e proprio tour mondiale. Però attenzione, perché questi tour non sono più il trend del momento per quanto riguarda la musica live. Ormai gli artisti vogliono le residencies.
1: Eppure il live dovrebbe essere la linfa vitale, no, dell'artista. Cioè, cosa c'è di più bello che salire sul palco e sentire il calore dei tuoi fan, di chi apprezza la tua musica? D'altro canto possiamo immaginare che quando sei un personaggio come appunto Bruno Mars o Harry Styles, a livello internazionale e mondiale, girare il mondo possa essere molto faticoso, e quindi c'è un ritorno ai residencies, che non sono una novità, perché per esempio Elvis Presley si è esibito per una vita a Las Vegas, Harry Styles ha tenuto 30 date al Madison Square Garden a New York, e io sono ancora arrabbiata per esempio con Lady Gaga, che comunque il suo tour se l'è fatto per aver fatto solo 2 date a Milano in Italia.
0: Poi solo a Milano,
1: solo
0: per quanto
1: Milano,
0: riguarda l'Italia.
1: Due date, al Forum, che non è San Siro, ha molti meno posti, quindi Lady, cioè se stai al Forum ci devi stare almeno una settimana prima di soddisfare un po' tutte le aspettative. Ma questo che cosa vuol dire? Che se fanno poche date, cioè molte date in poche città, uno potenzialmente potrebbe anche prendere l'aereo per andare a vedere il proprio, insomma, cantante del cuore.
0: Esattamente, io faccio un piccolo esempio: l'anno prossimo andrò nella residency di Vasco a Roma, dove farà appunto un sacco di concerti proprio nella capitale. Molto probabilmente prenderò il treno, lo faccio perché a Roma, fosse già da un'altra parte, probabilmente, caro Vasco, non ti andrei a vedere, ecco. E così alcune persone però non fanno così, anzi volano fino magari a New York, perché a New York il live

0: Durante le 19:14 abbiamo parlato della tendenza di molte star della musica a diventare residencies, cioè a rinunciare ai tour mondiali con tante date per prediligendo molte date in poche città. Un'altra novità che riguarda il mondo della musica è una legge che è stata approvata in Brasile, che si chiama la legge Taylor Swift.
1: Che cosa, perché proprio Taylor Swift? Sappiamo che lei, a proposito di tour mondiali, è la regina, perché nel 2023 ha fatto l'Eras Tour, davvero andando in tutto il mondo, e durante la tappa di Rio de Janeiro purtroppo una ragazza fan è deceduta dopo essersi sentita male per il caldo nello stadio. La temperatura percepita, attenzione, era di quasi 60 gradi, qualcosa di impossibile, e in più al live e nello stadio era stato vietato di portare bottigliette d'acqua. Quindi, appunto, questa legge Taylor Swift garantisce acqua potabile gratuita ai partecipanti dei grandi eventi, che possono essere i festival, i concerti, delle conferenze, delle fiere, dei congressi, qualsiasi cosa pubblica, sia in spazi aperti che chiusi, sia a pagamento o gratis. Secondo me una signora legge, nel senso che sappiamo che fa sempre più caldo, non tutti possono spendere magari tantissimi soldi per anche solo per l'acqua, perché sappiamo che durante i concerti anche una bottiglietta d'acqua da 50 ml ti costa tantissimo, e quindi è giusto che almeno l'acqua naturale sia gratis.
0: Sì, ma poi, cioè, davvero è un bene pubblico, dovrebbe essere accessibile ovunque, comunque un modello di sicurezza che sta prendendo piede anche in Italia con l'uso di borracce riempibili, perché adesso io provo a fare mente locale, l'ultimo concerto al quale sono andata qui a Torino, il concerto di Elisa, forse, e sì, non, cioè, sulla carta non puoi entrare, non puoi passare i controlli se hai dei liquidi, devi comprare poi l'acqua all'interno del palazzetto, quindi insomma mettere dei punti ristoro almeno di acqua, soprattutto se le temperature sono alte, mi sembra una decisione importante anche per scongiurare eventi di questo tipo. Su Radio Number One anche Ross Villain.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Rose Villain, io, me ed altri guai qui su Radio Number One. Restate con noi, tra pochissimo le previsioni del meteo.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One Meteo.
1: È arrivata la pioggia e allora adesso sentiamo gli aggiornamenti del meteo per domani con Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nicos, benvenuto.
2: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
1: E che tempo ci aspetta per la giornata di domani?
2: Sì, è giunta l'aria fresca oceanica con questa perturbazione che ha determinato forti temporali già da questa notte al nord-ovest, poi si sono mossi verso anche il nord-est e sono state segnalate anche delle grandinate, quindi insomma forti temporali in queste ore in molte aree del nord, con temporali che poi questa notte si abbatteranno anche sulla Toscana, anche qui ci sarà il rischio di nubifragi e colpi di vento. E la giornata di domani vedrà sempre l'aria fresca formare un minimo di bassa pressione, quindi anche la giornata di giovedì sarà molto incerta, con nuvole di passaggio, piogge e rovesci localmente anche intensi, più probabili proprio tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Domani tra l'altro ci attende un ulteriore calo delle temperature su un po' tutta la pianura padana, massime sotto i 21-22 gradi, quindi sarà una giornata molto fresca. Siamo passati praticamente da un clima caraibico a temperature che praticamente sono da Scozia in questa giornata già di oggi, ma soprattutto poi anche domani rimarranno veramente contenute, sarà una giornata molto fresca.
1: E ce ne siamo accorti, tutti quelli che sono usciti senza ombrello oggi l'hanno pagata cara. Grazie Nico Schiodetto di
2: domani ci vuole anche la giacchetta.
1: Anche qualcosa di più. Grazie Nico Schiodetto di Trebi Meteo, grazie per gli aggiornamenti.
2: Ciao.
3: Esultare per queste belle notizie, non tanto i nubifragi temporali, assolutamente no, perché anche in questo momento sappiamo dalle nostre finestre degli studi, vediamo che sta cadendo veramente tanta pioggia. Però se domani mettiamo la giacchetta, io Agnese personalmente sono la donna più felice del mondo, non vedo l'ora.
1: Eh sì, perché adesso lo sappiamo, ce l'avevano detto che oggi sarebbe cambiato così drasticamente il clima, ma io non ci volevo credere, quindi incautamente questa mattina sono uscita con pantaloncini corti, sandali e maglietta, rigorosamente senza ombrello.
3: Tu sei una donna coraggiosa, Chiara, tu sei molto coraggiosa, sì.
1: Siete con Radio Number One, con le donne al volante.

0: singolo Qualcosa per te, una bellissima dedica qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante e attenzione, vogliamo parlare di città sottovalutate che però qualcuno ci vuole consigliare. Parliamo del Guardian, un famosissimo quotidiano inglese che vuole nel suo format, come l'Italia viene raccontata all'estero, consigliare appunto delle città che non sono poi così tanto turistiche, almeno per gli stranieri, ma che sono veramente belle. E appunto il Guardian cita la città di Parma.
1: Perché ci sono, noi italiani conosciamo benissimo le bellezze delle, anche delle piccole città del nostro paese, però dall'estero, per chi arriva molto lontano, i turisti sono maggiormente attratti da città come Roma, Venezia, Firenze, insomma lo sappiamo, quelle più turistiche, e quindi il Guardian suggerisce proprio Parma tra le città meno note da visitare. E lui si chiama John Branton e insiste soprattutto su tre elementi: il fatto che la città sia ancora lontana dai grandi flussi turistici, per l'appunto, la ricchezza del suo patrimonio artistico e la sua tradizione gastronomica.
0: Parliamo del parmigiano e del lambrusco, delle trattorie. Io sono super d'accordo con questo giornalista, assolutamente. Parma è la mia città del cuore per quanto riguarda la gastronomia, anche per l'architettura. Ma quando si parla di mangiare, signore e signori, viva Parma!

0: Get Icon Animal su Radio Number One. Abbiamo parlato di Parma come città citata dal Guardian all'interno di un articolo che consiglia le città magari meno conosciute, poco conosciute, poco note all'estero da visitare per i turisti che arrivano da fuori. Parma talmente bella e la cultura gastronomica talmente diffusa e apprezzata che mi è venuto in mente leggendo l'articolo che 3 anni fa sono passata da Parma di ritorno da un viaggio con la mia famiglia e abbiamo detto facciamo un giro a Parma e pranziamo a Parma, insomma conoscendo la cultura enogastronomica del posto. Era domenica, ora di pranzo, non siamo riusciti a mangiare da nessuna parte. Io ho iniziato a telefonare, prima siamo andati nelle trattorie del centro, ristoranti, avete posto no tutto prenotato, a un certo punto abbiamo iniziato a chiamare alla rinfusa tutti i ristoranti di Parma per vedere se ce n'era uno che aveva un tavolo per 4. L'abbiamo trovato.
1: Questa è veramente sfiga, non si può dire nient'altro se non è una grandissima sfiga. Cara Chiara, devi ritornare, ti tocca ritornare per a Parma forza. E facciamo una cenetta, un pranzetto. Io ho qualche trattoria, ce l'ho, ti posso consigliare.
0: Comunque tra le città citate ce ne sono anche altre: Nantes in Francia, Basilea in Svizzera, Lubecca in Germania e Santander in Spagna.

0: Giant, l'incontro delle voci di Calvin Harris e Rag & Bone Man su Radio Number One. Sono le 19:41 con le donne al volante, tra poco anche una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Don Ghia Stefano.
7: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
8: È ora di tornare alle aste.
1: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: nostra grande canzone che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One. Era il 1983 quando David Bowie pubblicò questa Modern Love dall'album Let's Dance, prodotta insieme a Nile Rodgers degli Chic. E si sente lo zampino di Nile Rodgers. Peraltro, dopo la morte di Bowie nel 2016, questo brano è stato nominato una delle più grandi canzoni di Bowie da numerose pubblicazioni. Diciamo che ebbe già un grandissimo successo negli anni 80, appunto, quando venne pubblicata, e poi venne insomma riportata in auge anche purtroppo grazie a questo tragico avvenimento. Noi siamo le donne al volante, Chiara e Agnese, sì, e vogliamo andare per un attimo nella città natale di Chiara, anzi nell'aeroporto preferito di Chiara, che è quello di Torino, quello di Caselle, perché succedono cose molto strane.
1: Dove ci sono pochi voli ma pieni di pazzi, a quanto pare. Perché è atterrato un passeggero di ritorno dagli Stati Uniti con all'interno della sua valigia la testa di un coccodrillo.
0: Così.
1: Essiccata.
0: Essiccata.
1: Sì, lui è andato in vacanza e ha pensato bene di portarsi. Perché accontentarsi di una calamita per il frigorifero? Perché non portarsi a casa una testa di coccodrillo? Tra l'altro inserita come via di estinzione e tutelata dalla Convenzione di Washington. E tra l'altro è incredibile come sia riuscito a evitare i controlli, perché lui l'aveva avvolta in una semplicissima carta da pacchi e negli scali che ha dovuto affrontare questa testa di coccodrillo è passata inosservata. E siamo però ci sono pochi voli a Torino, però come vedi, non essendoci molto traffico, siamo molto scrupolosi nel controllo dei bagagli.
0: Ma no, ma perché lui in verità voleva portare un souvenir originale alla sua famiglia, ai suoi amici, sì, eccetera. Scusami, tu vai in Florida, che cosa c'è in Florida? I coccodrilli. Ci sono tantissimi coccodrilli alligatori. E allora che cosa fai? Combatti insieme al coccodrillo, vinci, non si sa come, ma vinci, e ti porti a casa il trofeo e lo fai da esibizione, insomma.
1: Come premio di caccia.
0: Ma certo, è ovvio.
1: C'è partenza. Penso

0: Quale pezzo per salutarci, la voce di Alicia Keys con Girl on Fire su Radio Number One, perché siamo arrivati ai titoli di coda anche per questa sera. Agnese e Chiara vi rinnovano l'appuntamento per domani.
1: Domani alle 17 noi ci siamo, adesso spazio all'Happy Hour con Luchino e Gabro, e quindi non ci resta che augurarvi buona serata. Ciao!
0: Ciao!
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Musica che cerchi? È qui!

0: Mancano pochissimi secondi alle 20. Ciao a tutti, siete su Radio Number One.
1: Come dice l'ora lei, guardi.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Dopo la lunga telefonata tra Trump e Putin, il Cremlino apre a possibili colloqui a tre fra Washington, Mosca e Kiev. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Replica dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea. Sentiamo Barbara Salandri.
5: Le aperture su nuovi colloqui e negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina si scontrano, come ormai da tempo, con le notizie che arrivano dal campo. Nella notte due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, è morto un 45enne, ferita una donna. Solo nelle ultime 24 ore almeno 12 le vittime nei raid di Mosca. Sul fronte opposto le forze russe hanno intercettato quasi 600 droni lanciati da Kiev su diverse zone del paese. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per arrivare alla fine del conflitto. C'è una volontà comune per riprendere il dialogo. Mosca auspica che in futuro vengano ripresi i negoziati trilaterali, l'apertura di Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Parole raccolte dal presidente ucraino, che si trova in Norvegia per i funerali di re Harald. Siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato Zelensky, che è tornato a sollecitare gli alleati chiedendo nuovi supporti per la difesa aerea anche in vista dell'inverno.
4: Alle spalle, non senza rammarico, la sconfitta dell'Inter in casa Real alla prima notte di Champions, chiama stasera in causa il Napoli. Finora scartamento ridotto in campionato. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal. Max Allegri carica i suoi. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su tre in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri, così in conferenza.
7: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
6: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante, e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
4: Ed è tutto, buona serata.
8: Happy hour number one. Su Radio Number One, Happy Hour.
1: Quando ci sono quelli che cercano le giornate mondiali, spaziali, internazionali, quella roba lì, li pagano o fanno, scrivono delle cose, cose, cose? Va bene,
0: speriamo di no,
1: ne parliamo di no, probabilmente lo faranno gratis, no?
9: Posso avere un aumento?
1: No, allora, stiamo parlando che adesso lo fanno gratis, lei l'aumento non lo può avere, o per iniziare giusto appunto così, no? Buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma qui su Radio Number One. Voi protagonisti, come sempre, al nostro numero
0: il 393-444-0444 per tutto quello che volete, anche per prenotare il vostro spazio del dedicato, che
1: certo,
0: tra poco arriverà.
1: Esatto, e voi potete anche insultare il signor Gabro, perché
0: ma perché?
1: Non so,
0: ma
1: sì, perché? Ho detto la prima cosa che mi viene in mente. Va bene, salutiamo anche Agnese, salutiamo anche Chiara, salutiamo anche Chiara e salutiamo anche Agnese.
0: Bravissimo!
1: Chiara tornerà anche più tardi, perché poi più tardi c'è il Number One Classics e quindi torna a rispolverare i successi del passato, rispolverati col piumino invece da signor Gabro del vinile, che lì è molto più difficile. Allora, qui è il programma che in assolutamente c'è il qui e solo qui, e qui alziamo il livello. E allora, per farvi capire dove vi trovate, prima cosa che facciamo...
0: Prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo di oggi. Oggi, mercoledì mercoledì 9 settembre.
1: Oh, attenzione perché oggi non lo voglio sapere. Oggi è San Gorgonio. Quindi metti in caso che non lo vogliamo neanche
0: imperatore
1: sapere.
0: Imperatore no, antico.
1: Ma no, così, no, no, scherzo, imperatore. Scherzo.
5: Non lo voglio sapere.
1: Neanch'io. A Gorgonio o Gorgonia, che gente che Gorgonia. Senti l'acqua che Gorgonia. No, quella è Gorgoglia. Ma va bene uguale, c'è un ingorgo, un ingorgno. No, è un'altra cosa, va bene, fa niente. Comunque li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Ma attenzione alla giornata mondiale spaziale internazionale di... Oggi è la giornata internazionale per la protezione dell'istruzione dagli attacchi.
0: Ho capito tutto, però se vuole spiegarla...
1: No, praticamente è proclamata dalle Nazioni Unite. Probabilmente uno fa dei corsi per fare delle trincee, delle robe. Non ho capito, ma perché, dico io? Ma però va bene così. A noi ci piace, spero piaccia anche a voi. E ci avete due ore con noi. Pensate come siamo messi? Malissimo.

0: Ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Number One Noise. Il suono della notte su Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
3: WhatsApp.
4: La musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 2:03.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.